Ma da poca vigina va bene a me. Si tu la palla vieta americana, quando si fa la moda sotto la luna.